0: Ça.
1: Oui.
0: Vai, di, di quello che vuoi.
1: Non lo so che dire.
2: E sentite le mie voci?
0: Sì, adesso non ci sono. Sei qua, guarda, papà.